Et tu adiuti, et de peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Udope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,